0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Stai ascoltando Radio Cafè.

ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 5h01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Fer-

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
27: Rimandalo indietro.
28: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No!
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radio Café, il est 8h02.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Autostrade Alto Adriatico prevede per oggi sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia alla mattina e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano alla mattina e al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro in direzione Portogruaro. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
3: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto, traffico al momento scorrevole lungo i tratti di nostra competenza. Attenzione solo alla presenza di un veicolo in panne sul passante di Mestre in direzione Trieste tra Martellago Scorsè e il bivio per la A27. Vi anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, domani, lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 6, chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto, traffico al momento scorrevole lungo i tratti di nostra competenza. Attenzione solo alla presenza di un veicolo in panne sul passante di Mestre in direzione Trieste tra Martellago Scorsè e il bivio per la A27. Vi anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, domani, lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 6, chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì,
1: sì. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Radio Café, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code verso Venezia all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code in uscita a Porto Gruaro in direzione del bivio per la A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Giulia Tosti, specializzata in medicina del lavoro presso l'Università degli Studi di Firenze. Dottoressa, quest'estate il caldo sta mettendo a dura prova chi lavora nei cantieri e sulle strade. Qual è il ruolo del medico del lavoro nel prevenire i rischi legati alle alte temperature e quali misure concrete dovrebbero adottare le aziende per tutelare i lavoratori?
2: Buongiorno agli ascoltatori. Il rischio da calore non è più considerato un evento eccezionale, ma è un vero e proprio rischio lavorativo che il datore di lavoro deve valutare e gestire nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, come previsto dal decreto legislativo 81/2008. Le recenti linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni nel 2025 hanno ulteriormente rafforzato questo approccio, fornendo indicazioni operative specifiche per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature e alla radiazione solare. Il medico competente svolge un ruolo centrale nella prevenzione dei rischi legati al caldo. In collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione, contribuisce alla valutazione del rischio, individua i lavoratori particolarmente suscettibili agli effetti delle alte temperature, come ad esempio soggetti con malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e lavoratori che assumono particolari farmaci. E quindi il medico competente definisce protocolli di sorveglianza sanitaria adeguati. Inoltre, partecipa all'informazione e alla formazione dei lavoratori sui sintomi delle malattie da calore e sulle corrette misure di autoprotezione. Dal punto di vista aziendale, le misure preventive devono essere sia organizzative sia tecniche. Tra le principali sono quelle di programmare le attività più gravose nelle ore più fresche della giornata, prevedere pause frequenti in aree ombreggiate o climatizzate, garantire un costante accesso d'acqua fresca e favorire una corretta idratazione, utilizzare quando possibile indumenti leggeri, traspiranti e dispositivi di protezione adeguati contro la radiazione solare, monitorare quotidianamente le condizioni meteoclimatiche e gli indici di rischio. Bisogna formare lavoratori e preposti al riconoscimento precoce dei sintomi di stress termico e colpo di calore e infine predisporre procedure di emergenza e primo soccorso specifiche per le patologie da calore. Nei settori maggiormente esposti, come quello dell'edilizia, dell'agricoltura e dei lavori stradali, alcune regioni, tra cui la Toscana, hanno adottato specifiche ordinanze che prevedono, nei giorni a rischio elevato, limitazioni o divieti delle attività all'aperto nelle ore più calde. Generalmente si parla delle 12:30 e le 16 in questa fascia oraria. Tali provvedimenti si affiancano agli obblighi già previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza del lavoro. La prevenzione del rischio a calore richiede una stretta collaborazione, pertanto, tra datore di lavoro, medico competente e RSPP, preposti e lavoratori stessi. Solo attraverso una corretta valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria e l'adozione tempestiva di misure organizzative è possibile tutelare efficacemente la salute dei lavoratori durante le ondate di calore sempre più frequenti e sempre più intense.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 11h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico intenso in direzione Venezia provoca code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Code sono inoltre segnalate in entrata allo svincolo di Latisana. Sempre per traffico intenso, il traffico proveniente da Venezia viaggia a rilento in immissione sulla A23 in direzione Tarvisio. Vi anticipiamo che lunedì 31 agosto dalle 22 alle 6 sul tratto A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Gazzetta. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso verso Venezia provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Nel tratto sono inoltre segnalati due veicoli fermi. Si verificano inoltre code in entrata a Latisana. Oltre competenza segnaliamo sulla 23 nel tratto in gestione ad Autostrade per l'Italia traffico congestionato e code tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine. Sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero rallentamenti per traffico intenso verso il Brennero tra Affi e Degna Ora. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert della A4 Venezia Trieste si registrano lunghi incolonnamenti soprattutto in direzione Venezia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo lunghe code per traffico congestionato anche sulla A23 Udine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, in direzione dell'Austria tra Pontebba e Ugovizza. Code alla barriera di Ugovizza anche in direzione Udine. Infine sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, rallentamenti e code a tratti per traffico intenso verso l'Austria tra Trento Sud ed Egnaora e verso Modena tra Egnaora e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Only Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
2: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 15h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio Café.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, più tardi.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste, permangono code in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste e l'Isert causate da traffico intenso. Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, un incidente causa code verso Modena tra Alavio e Affi. A ciò si aggiungono, sempre in direzione Modena, rallentamenti con code per traffico intenso tra Egnaora e Alavio. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, continuano i lunghi incolonnamenti per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione dell'Austria. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Got

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento. Ogni momento. Ogni momento. È quello buono.
1: When you can't get what you need, you

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Inoltre in direzione Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Aduino e la barriera di Trieste-Lesert. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code al momento di circa 8 km per un incidente verso Modena tra Rovereto Sud e Affi. Lunghe code ma per traffico intenso anche sulla A23 Udine Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Trieste. Le code che si erano formate in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza sono in via di smaltimento. Sempre in direzione Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code attualmente di circa 10 km causate da un incidente in direzione Modena tra Rovereto Nord e Alavio. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di traffico intenso segnaliamo sulla A4 Venezia Trieste, code verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza, sulla A4 Venezia Padova, code verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e sulla A4 Brescia Padova sempre in direzione Milano, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, si registrano invece rallentamenti con code in direzione Modena tra San Michele all'Adige e Affi, causati da traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Radio Café, Isla Bonita.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 19h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, lungo la A4 Venezia-Padova permangono code in direzione Milano tra Spinea e il Bivio per la A13 causate da traffico intenso. Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero segnaliamo sempre per traffico intenso rallentamenti con code tra Rovereto Nord e Affi in direzione Modena. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 22 di domani alle 6 del mattino di martedì lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica. Questa è
5: Isla Bonita.
4: Radio Caffè, Isla Bonita.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
1: Café. Isla Bonita. Solo en Radio Café.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 20h01.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare un incidente avvenuto sulla 31 della Val d'Astico tra Lungari e l'innesto con la A4 in direzione Piovene. Potrebbero verificarsi disagi. Rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Con questo è tutto. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Jam.
1: Tutti pronti perché questo è il Jazzofono, Cittadella Jazz Festival 2026. La voce del jazz, con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Ed eccoci qui, buonasera, buona domenica sera, amiche e amici di Radio Caffè, bentrovati all'ascolto del Jazzofono.
3: Stiamo trasmettendo in diretta dal Cittadella Jazz Festival che giunge oggi alla sua terza giornata.
2: Siamo noi, Dario Barolo e Nick Ferrauto, troviamo qui a Palazzo Pretorio, uno dei monumenti cittadellesi che ospita la nostra postazione.
3: Sì, per il terzo anno consecutivo abbiamo il piacere di essere presenti al Festival di Valerio Gallo, giunto alla sua sesta edizione.
2: Siamo reduci dalla consueta oretta di DJ set e vi terremo compagnia in diretta con questa trasmissione sino alle ore 21.
3: Quindi venite a trovarci a Cittadella, tra le cui strade in questi minuti si sta esibendo la mirabolante Magicabula Brass Band.
2: Concerto itinerante che da solo vale il prezzo del biglietto. Si dice così anche se in realtà la maggior parte dei concerti di Cittadella Jazz sono completamente gratuiti.
3: Ma veniamo al concerto di stasera, più che un concerto, un concertone, perspectives, prospettive.
2: Ah, una parola che soprattutto in inglese si può riferire a contesti assai diversi, come ad esempio uno scorcio, un aspetto, un'angolazione, un'ottica.
3: E chissà se avevano pensato a una di queste i nostri Enrico Pierannunzi pianoforte, Michele Polga sax tenore, Thomas Vonnebeck al basso, Mauro Beggio alla batteria.
2: Sì, sono questi i quattro assi del jazz che si esibiranno in piazza Piero Bon qui a Cittadella.
3: Quindi ascoltiamoli, dai, conosciamo la loro musica, dato che hanno recentemente fatto uscire quest'album che, indovinate un po', si intitola Perspectives.
2: Prima di ascoltarli vi annuncio già in breve anteprima che tra poco, pochissimo, avremo nostra ospite ai microfoni di Radio Caffè, Gabriella Piccolo Casiraghi, che ci ha appena raggiunto in postazione. Adesso Perspectives, Back and Forth.

0: Stai ascoltando il Jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: E ci siamo un po' innamorati del progetto Perspectives, ci siamo affezionati, siamo grandi estimatori di ogni singolo musicista e per di più il risultato è quest'album bellissimo che non vediamo l'ora di andare a sentire in piazza i musicisti questa sera. I Perspectives, ovvero Enrico Pierannunzi, Michele Polga, Thomas von Esbach e Mauro Beggio. Amici, come preannunciato, una bella sorpresa. È venuta a trovarci in studio Gabriella Piccolo Casiraghi. Ciao Gabriella, buonasera, benvenuta in trasmissione, come stai?
2: Ciao, grazie di essere qui, di avermi invitato. Sto bene, tutto bene, quindi sono felice di questa sera di partecipare alla serata con il concerto che hai appena annunciato era, avevamo delle aspettative importanti, ovviamente.
1: Ecco, ti volevo proprio cominciare questa nostra breve chiacchierata parlando della collaborazione tra Padova Jazz e Cittadella Jazz. Come ha preso forma e come sta andando? Siamo in presenza di una edizione fortunatissima, volevamo sapere il tuo punto di vista al riguardo.
2: Ma in realtà io sono venuta a Cittadella come spettatrice nel primo anno, sono tornata nel secondo e poi è venuto spontaneo, conoscendo come si chiama gli organizzatori eccetera. Io sono una persona che ama un po' le sfide, no? E quando mi lanciano un'idea praticamente sono quasi diciamo gli corro dietro subito, ecco, dico subito sì, e sono molto contenta perché abbiamo potuto fare anche un piccolo salto di qualità per tutta una serie di motivi,
1: sì.
2: E quindi il festival sta crescendo, quest'anno addirittura abbiamo delle giornate in più, abbiamo le masterclass e quindi sono molto contenta di questa collaborazione.
1: Poi Valerio è un ragazzo speciale,
2: sì,
1: che
2: assolutamente.
1: Sì, sta crescendo come una creatura questo festival proprio, e si vede di anno in anno, no? Un miglioramento tangibile. Però tu lo sai, ormai è una domanda di rito arrivati a questo punto cerchiamo sempre di carpirti qualche chicca, qualche anteprima sulla prossima edizione di Padova Jazz.
2: Praticamente stiamo aspettando che finisca Cittadella per poter pubblicare il festival, perché non è bello sovrapporre,
1: certo,
2: le cose, quindi non faccio molta fatica a dire qualcosa che poi martedì sapranno tutti.
1: Qualcosina, ecco, dai, le date, sì, un po' la struttura, sì. Qualcosa ci hai viziato, qualcosa ci dici sempre.
2: Sì. Al solito si tratta di 3 settimane, quest'anno cominciamo un po' prima perché il Teatro Verdi ci è stato dato il 5, 6, 7 novembre, quindi il tutto comincia il 22 di ottobre con un'anteprima il 10 ottobre con una cantante straordinaria, Amy Stewart, che sarà al Geox, perché ci aspettiamo abbastanza pubblico. E sono 3 fine settimana, come sempre giovedì, venerdì, sabato e domenica mattina. Ho visto che questo format della domenica mattina è piaciuto molto, quindi lo continuiamo. E quest'anno sarà in un luogo diverso, perché amo anche questo, cambiare ogni tanto, far conoscere luoghi diversi e che praticamente li trasformiamo in luoghi del jazz. A parte che questo è il Barco Teatro che c'è vicino alla come si chiama, l'Orto Botanico.
1: Ah, ok.
2: Ecco, è già un luogo dove si fa della musica dove è stato fatto anche del jazz all'inizio, però adesso sono più portati verso la musica classica. E niente, quindi la domenica mattina saremo lì, mentre gli altri luoghi sono sempre quelli: il San Gaetano, la Sala dei Giganti del Liviano e il Teatro Verdi, dove quest'anno ci sarà anche, come qualche anno fa, il concerto pomeridiano alle 18:30 nella piccola sala del Ridotto.
1: Quindi 2 concerti,
2: sì.
1: 6 concerti in 3 serate al Verdi.
2: Sì. Ecco. E poi naturalmente poi vi dico anche qualche nome, però cito anche, come sempre, a fianco della musica a me piace la fotografia, come qui,
1: certo,
2: a Cittadella,
1: sì.
2: Quindi anche a Padova ci sarà una grande mostra alle scuderie di Palazzo Moroni, una un po' più piccola al Caffè Pedrocchi, mm-hmm. 2 presentazioni di libri importanti di jazz, che parlano di jazz ovviamente, uno è un tomo molto, molto grosso, ma mm-hmm. sarà interessante ascoltare quello
1: Bene.
2: Che ci darà il protagonista, e poi un'installazione artistica di Anna Pirati, come sempre. Ecco, naturalmente la Magica Bula, che oggi è stata qui, ma il 3 ottobre sarà a Padova per le vie del centro.
1: Ah, bene, quindi sabato 3 ottobre, già un appuntamento, già un nome l'abbiamo svelato.
2: Sì. Ecco, allora niente, vi posso dire
1: un paio
2: così,
1: di nomi,
2: un paio
1: ciliegina
2: di nomi,
1: sulla torta, amici.
2: Ciliegina sulla torta. No, allora, diciamo che prima vi ho detto di Amy Stewart e sì, adesso vi do un'altra cantante fantastica, quindi saranno due cantanti magiche che illumineranno il festival quest'anno, e questa è Dee Bridgewater.
1: Caspita,
2: una grandissima,
1: Dario, Dee Bridgewater.
2: Sì.
3: Bene, bene.
2: Ecco, e poi avremo gli Yellow Jackets, che è questa formazione storica,
1: certo,
2: che quest'anno si avvicina, diciamo, viene anche Kurt Elling che canterà con loro.
1: Ah, con
2: quindi
1: loro,
2: sarà
1: hanno
2: una
1: questo
2: cosa
1: progetto insieme vero?
2: Sì, sì, che sì, sarà quindi una cosa molto
1: fantastico,
2: particolare. Poi abbiamo degli artisti cubani, poi abbiamo una serie di musicisti italiani, tra cui vi posso anticipare il Dr. Tree, che finalmente ritorna dopo
1: quindi
2: tanti
1: Danilo,
2: anni,
1: Rea,
2: con Luciano Biondini.
1: Ah, con Luciano Biondini,
2: Biondini,
1: caspita,
2: sì,
1: bene,
2: ecco,
1: bene.
2: E poi insomma martedì pubblichiamo il sito, quindi andatelo a cercare, padovajazz.com, potete iscrivervi alla newsletter, potete cominciare a acquistare i biglietti, e speriamo di vedermi luminosi come in questi ultimi anni è sempre accaduto con il teatro pieno.
1: Un crescendo entusiasmante del quale noi siamo orgogliosi nel nostro piccolo di essere stati sempre parte, almeno in questi ultimi anni,
2: certo,
1: con la nostra presenza, le nostre trasmissioni.
2: E vi aspettiamo al Teatro Verdi,
1: e ci saremo
2: alle scuderie, insomma, come al solito.
1: Con le dirette, come abbiamo fatto negli ultimi anni, siamo contenti di dire che ci saremo anche quest'anno. Vedo dall'orologio che mancano pochi secondi alla barra pubblicitaria. Ringraziamo di cuore Gabriella Piccolo
2: grazie
1: Casiraghi per essere stata
2: grazie
1: ai nostri microfoni, e ci vediamo presto a Padova.
2: Sicuramente.
3: Grazie,
2: ciao,
3: grazie
2: a tutti.
3: Grazie tantissimo, Gabriella. Facciamo un po' di musica e dopo ne parliamo.
2: Sì.
0: Radio Café Elegante con ritmo.
4: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete sintonizzati su Radio Caffè in diretta alla Cittadella. Abbiamo appena ascoltato i bravissimi Perspectives, vi abbiamo già parlato bene, benissimo di loro. Il pezzo era Sirens Lounge. Dimmi, Dario.
1: No, Perspectives è un gruppo a nome collettivo nel quale l'assenza di un solista leader si traduce in una ricerca di situazioni sonore inedite.
0: Come detto, ne fanno parte artisti di ampia fama del jazz italiano, i cui nomi ripetiamo molto volentieri ancora una volta. Sono Enrico Pieranunzi, Michele Polga, Mauro Beggio e Thomas Fomensbach.
1: Amici, non vi perdete l'occasione di assistere al concerto di stasera, perché si tratta davvero di un grande evento jazzistico.
0: Sì. L'appuntamento è alle 21 in piazza Piero Bon. E beh, ci saremo anche noi, che mai ci perderemmo tanto ben di Dio jazzistico.
1: Bene, dopo il concertone dei Perspectives, tutti all'autostazione, locale nato dalla trasformazione di un luogo simbolo della città di Cittadella.
0: L'edificio che oggi ospita questo ristorante cocktail bar era negli anni 50 la stazione del Corriere, uno spazio di passaggio, di attesa e di incontri quotidiani, affacciato su Piazza Martiri del Grappa, proprio nel cuore della città.
1: È costruita tra il 1953 e il 1955 su progetto dell'architetto e ingegnere Giulio Brunetta, la struttura rappresenta un esempio di architettura razionalista italiana.
0: Dopo anni di abbandono, l'ex autostazione è stata recuperata grazie a un raffinato intervento di ristrutturazione.
1: Intervento che ne ha preservato l'identità storica, reinterpretandola in chiave contemporanea.
0: Questa sera si esibiranno Round Midnight, qui all'autostazione, Sound do Brasil con il Trio de Janeiro.
1: Giulio Filotto chitarra e voce, Roberto Zoppelletto al basso, Giulio Faedo alla batteria.
0: Oh, premettiamo che anche domani ci sarà un bel concerto all'autostazione, ma prima di quello che ci sarà, il clou della sesta edizione di Cittadella Jazz. La serata infatti comincerà alle 21 con il concerto piano e voce di Rafael Gualazzi.
1: Per ora ascoltiamo un paio di sue canzoni. La prima che ascoltiamo si intitola A Simple Song. Lui è Rafael Gualazzi.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz.
1: Dalla voce di Raffaele Gualazzi abbiamo ascoltato A Simple Song.
2: Beh, Raffaele Gualazzi ha avuto una carriera che è letteralmente decollata nel 2011, quando partecipò, come molti di voi ricorderanno, al Festival di Sanremo, trionfando nella sezione giovani con la canzone Follia d'amore.
1: Canzone che poi cantò in inglese con il titolo di Madness of Love in occasione dell'Eurovision 2011, classificandosi al secondo posto.
2: E allora sapete che facciamo? Adesso ce l'ascoltiamo. Raffaele Gualazzi, Madness of Love.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: Eh sì, proprio così, il Jazzofono, la voce del jazz, in diretta da Palazzo Pretorio nel cuore di Cittadella, nel cuore anche della manifestazione di cui siamo media partner, ovvero Cittadella Jazz Festival. E ora facciamo il riepilogo della giornata di domani, lunedì 31 agosto.
2: Alle 19 DJ set del Jazzofono a Palazzo Pretorio, siamo noi con visita alla mostra fotografica.
1: Sì, perché qui a Palazzo Pretorio, oltre a noi, c'è principalmente la mostra fotografica collettiva di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Di Vinci.
2: E se girerete per Cittadella vedrete le loro foto esposte anche in diverse vetrine del centro storico.
1: Esatto, poi alle 20 diretta del Jazzofono, come quella che state ascoltando in questo momento, sempre alle 20 su Radio Caffè.
2: E alle 21 concerto di Rafael Gualazzi in piazza Piero Bon.
1: Poi dopo le 23, o se preferite around midnight, si torna all'autostazione per il gran finale con un quartetto composto da
2: Leo Dalla Corte alle tastiere, Marco Baldi chitarra, Alberto Gatti al basso e Andrea Cecchetto alla batteria.
1: Beh, diciamolo ancora una volta, Leo Dalla Corte lo ritroveremo tra l'altro più tardi, ma vogliamo ricordare che ha appena vinto un prestigioso premio internazionale, il premio Massimo Urbani.
2: E allora noi ora lo ascoltiamo suonare con il quartetto di Cesare Pizzetti nell'album Make It Happen dello scorso anno. Il pezzo si chiama In the Nick of Time.

0: La voce del jazz.
1: Beh, come avrete intuito dai rumori d'ambiente, siamo collegati in diretta con Palazzo Pretorio nella splendida cittadella in provincia di Padova, in diretta su Radio Caffè. State ascoltando il jazzofono con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
2: Questa è la terza delle quattro puntate consecutive che andranno in onda nell'ambito della nostra collaborazione con il Cittadella Jazz Festival.
1: Festival giunto brillantemente alla sua sesta edizione e del quale per il terzo anno consecutivo siamo media partner.
2: E come sempre con la direzione artistica di Valerio Galla, Cittadella Jazz è organizzato dall'Associazione Culturale Mar.
1: Si può dire che si tratta di un gemellaggio organizzativo, come abbiamo detto prima con ospite ai nostri microfoni Gabriella Piccolo Casiraghi, tra il Padova Jazz Festival e Cittadella Jazz.
2: Certo, e con il patrocinio, il contributo del comune di Cittadella e la collaborazione di Pro Cittadella.
1: Bene, allora facciamo un po' di musica e poi parliamo della grande novità di quest'anno, le Masterclass. Ma intanto ecco il gruppo composto da Malaman, Dalla Corte, Giulia e Furian, una ballata bellissima intitolata To Her.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz. I love
1: jazz. Siete collegati in diretta con Palazzo Pretorio in Cittadella. Noi siamo Dario Barolo e Nick Ferrauto, state ascoltando il jazzofono in diretta. Abbiamo ascoltato questa bellissima ballata intitolata To Her del quartetto composto da Malaman, Dallacorte, Giuliani e Furian.
2: E abbiamo ascoltato questo eccellente quartetto che vede la presenza di Federico Malaman,
1: sì,
2: e Leo Dallacorte.
1: Tra l'altro lui, Federico Malaman, è uno dei grandi, come dire, protagonisti di questa edizione.
2: Perché sì, perché suona trovata, almeno in tre concerti.
1: Almeno,
2: no?
1: In tre concerti. Mm-hmm. Tra l'altro, dopo domani, primo settembre, farà anche la Masterclass Jazz Together, proprio con Leo Dallacorte, un laboratorio intensivo dedicato alla musica d'insieme in ambito jazzistico.
2: E allora spieghiamo cosa sono le master.
1: Sì, una volta per tutte. Le masterclass sono la vera grande novità di questa edizione di Cittadella Jazz. Ne propone addirittura tre. Sono tre appuntamenti didattici, tutti si svolgono tutti presso la sala consiliare di Villarina, la biblioteca in pratica, tutte con insegnanti di enorme prestigio ed esperienza.
2: Quella di oggi era Terapia di Groove, che è il format curato da Valerio Galla ed Emanuele Giordani, nel quale vengono illustrate le interazioni fra le percussioni e la batteria nel repertorio funk, pop e jazz.
1: Ce ne sarà una molto prestigiosa anche domani, dal titolo Mille finestre di ritmo, che vedrà protagonista Christian Mayer, lo storico batterista di Elio e le storie tese.
2: In questo caso si tratterà di un laboratorio didattico con esercizi e lettura sulle partiture di canzoni di Elio e le storie tese.
1: Allora dai, facciamo una cosa un po' originale, ascoltiamo Elio e le storie tese con Psichedelia, Radio Caffè.

0: Bene, abbiamo colto l'occasione della masterclass del batterista Christian Mayer per ascoltare Elio, le storie tese con Psichedelia. C'era ospite anche Lucio Dalla in questo brano.
1: Un vero inedito per le playlist del jazzofono. Tra l'altro Christian Mayer è una delle presenze di maggior prestigio di questa edizione di Cittadella Jazz.
0: A lui toccherà l'onere di chiudere, e anche l'onore naturalmente, di chiudere il festival con il concerto di martedì 1 settembre.
1: Sarà la guida di un quartetto che propone una produzione originale Insule Lab, centro di produzione musica, dal titolo Electro Dixie.
0: La formazione comprende i batteristi Christian Mayer e Stefano Bagnoli, poi c'è il tastierista Giuseppe Vitale e il bassista Federico Malaman.
1: Sempre lui, sempre onnipresente. Lui. Si tratta in effetti di quattro musicisti diversi tra loro, con in comune un curriculum importante e prestigioso.
0: Insieme daranno vita a una musica che ritrova la radice dinamica e popolare del jazz dei primi decenni del Novecento.
1: Un sound sorprendente, però ancora capace di innestarsi nella contemporaneità. Cosa dici, Dario? Li ascoltiamo adesso?
0: Beh,
1: no?
0: Sì, è arrivato il momento di ascoltarli. Parlavo con Federico Malaman ieri chiedendogli com'è suonare, se hanno pronto un disco. No, hanno detto che lo stanno ancora preparando. Noi siamo riusciti a trovare questo pezzo, un'anteprima degli Electrodischi, che Electro Dixie, che guarda caso si intitola proprio così, Premiere.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: Il Jazzofono, la voce del jazz, che vi giunge in diretta da Palazzo Pretorio nel cuore di Cittadella e nell'ambito della sesta edizione di Cittadella Jazz. Siamo Nick Ferrauto e Dario Barollo
2: e abbiamo ascoltato The Royal Bobster, But Not For Me.
1: Molto bene amici, questo è il sound caratteristico, facile e swingante del nostro canale All Jazz che si chiama Radio Caffè Jazz. Ci potete arrivare o dal portale di Radio Caffè oppure dal nostro sito che è proprio radiocaffèjazz.it.
2: E lì c'è musica 24 su 24, jazz, swing, anche un pizzico di bossa nova che noi piace, Veronica.
1: La nostra grande passione nascosta ma non troppo. Dopo questa puntata ci risentiremo anche domani per il quarto e ultimo appuntamento di questo mini ciclo estivo del Jazzofono.
2: Certo, ci saremo qui a Palazzo Pretorio di Cittadella già dalle 19, dove è in corso la mostra fotografica di Gabriella Piccolo, Massimo Di Vinci e Roberto Cifarelli. Faremo un po' DJ jazz set e poi, come questi giorni, dalle 20 alle 21, la diretta su Radio Caffè.
1: Prima del concerto serale delle 21 in piazza Piero Bon, poi noi del Jazzofono faremo una pausa e ci ritroveremo a ridosso della nuova edizione del Padova Jazz Festival, di cui vi abbiamo parlato proprio con Gabriella Piccolo Casiraghi in apertura di trasmissione. Intanto, per noi si avvicina il momento dei saluti. Vi ringraziamo di cuore per essere rimasti anche questa sera in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento a domani per la quarta e ultima diretta del Jazzofono per questa sesta edizione del Cittadella Jazz Festival. Mi pare che abbiamo lo spazio per un'altra canzone.
2: Sì, sì, abbiamo detto tutto. Salutiamo, un saluto a tutti quanti da Dario Barollo. Noi ci risentiamo domani.
1: Grazie per l'ascolto e ciao a tutti anche da parte di Nick Ferrauto. Bye bye.

0: Radio Café, il est 21h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, vi ricordiamo che dalle 22 di lunedì 31 agosto fino alle 6 del giorno successivo per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Tutti pronti perché questo è il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
1: Buonasera amici del jazzofono, bentrovati su Radio Caffè da Dario Barollo e Nick Ferrauto.
2: Quella di questa sera è l'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva.
1: E abbiamo deciso di chiudere questo viaggio nel modo più bello che conosciamo, con una dedica a tre giganti assoluti del jazz.
2: Tre nomi che non hanno semplicemente scritto pagine importanti della storia di questa musica. In molti casi quella storia l'hanno letteralmente cambiata.
1: Quest'anno inoltre li sentiamo ancora più vicini, due di loro, Miles Davis e John Coltrane, avrebbero compiuto 100 anni.
2: Mentre Sonny Rollins è scomparso di recente, lasciando in eredità uno dei suoni più liberi, personali e inconfondibili che il jazz abbia mai conosciuto.
1: Questa sera allora niente lunghe analisi, niente lezioni di storia e poche parole.
2: Lasceremo spazio soprattutto alle emozioni, perché certi musicisti non hanno bisogno di essere spiegati, hanno solo bisogno di essere ascoltati.
1: Vi accompagneremo tra canzoni firmate da Miles, Coltrane e Sonny Rollins, ma anche tra brani e incisioni in cui li ritroveremo come compagni di viaggio, ospiti o special guest.
2: Questi sono stati artisti capaci di lasciare un segno anche quando il loro nome non era scritto in grande sulla copertina di un disco.
1: Bene, allora sistematevi comodi, aprite le finestre a questa serata di fine luglio e lasciate entrare un po' d'estate.
2: Comincia il jazzofono Summer Party 2026, interamente dedicato a Sonny, Train e Miles.
1: E si comincia con Sonny Rollins e St. Thomas.

0: Un album che tutti dovrebbero avere, questo Saxophone Colossus di Sonny Rollins.
1: Con Tommy Flanagan al piano, Max Ross alla batteria e Doug Watkins al basso.
0: Fedeli alla nostra promessa di poche chiacchiere e tanta musica, procediamo ora con John Coltrane.
1: Dall'album Lush Life del 1958 ascoltiamo I Hear a Rhapsody.

0: ancora anno 1958 per Miles e Miles Stone.
1: E quella ascoltata era la title track, la canzone che dava il titolo all'album.
0: È ora la volta di Kenny Dorham e del suo LP Jazz Contrasts.
1: Kenny era un trombettista e in quest'album del 1957 aveva al suo fianco Sonny Rollins.
0: Il pezzo che ascoltiamo è Falling in Love with Love.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Questo è il jazzofono.

0: uno dei dischi di jazz più famosi della storia.
1: Something Else di Cannonball Adderley.
0: Se non lo conoscete, prendete nota del titolo e ascoltatelo.
1: Se invece lo conoscete, beh, riascoltatelo, sì. Perché questa è musica che
0: va ascoltata. Ascoltata e riascoltata. E poi alla tromba qui c'è Miles Davis in top form, come dicono quelli bravi.
1: Bene, seguendo l'alternanza tra i tre grandi protagonisti della puntata di oggi, ora tocca ancora a John Coltrane.
0: Coltrane qui ha tra gli altri nella sua formazione ospite il trombettista Lee Morgan.
1: Dall'album Blue Train anno 1957 ascoltiamo una delle sue più famose composizioni.
0: John Coltrane, Moment's Notice.

0: High Regin, una canzone celeberrima scritta da Sonny Rollins e resa famosa nel 1954 da Miles Davis.
1: Precisamente da Miles Davis and the Modern Jazz Quartet.
0: Quartetto nel quale al sax figurava lo stesso Rollins.
1: Altro album imperdibile, tra l'altro, dove suonavano anche Horace Silver, Milt Jackson e Thelonious Monk.
0: E scusate se è poco.
1: Adesso è la volta dell'unico pezzo della storia del jazz in cui hanno suonato insieme due dei tre protagonisti di questa puntata del jazzofono.
0: Sono Sonny Rollins e John Coltrane, che ascoltiamo con questa canzone intitolata Tenor

0: era Yardbird Suite di Charlie Parker contro gli altri Max Roach e un giovane Miles Davis.
1: Amici di Radio Caffè, ricordiamo cosa stiamo facendo in questa puntata del Jazzofono.
0: Il Jazzofono Summer Party è l'ultima puntata della stagione e quest'anno ha tre protagonisti speciali, Miles, Train e Rollins.
1: E beh, i primi due quest'anno avrebbero compiuto 100 anni.
0: E Rollins invece ai noi è venuto a mancare a 95 anni solo qualche tempo fa.
1: Bene, continuiamo con la musica con l'album Way Out West di Sonny Rollins, dal quale ascoltiamo I'm an Old Cowhand.
0: In evidenza qui il magistrale uso del contrabbasso suonato da Ray Brown, un altro grandissimo jazzista che come Coltrane e Miles quest'anno avrebbe compiuto 100 anni.

0: Kind of Blue con Freddy Freeloader.
1: Continuiamo ad ascoltare album che hanno fatto la storia del jazz, dove sono presenti Miles, Rollins e Coltrane.
0: Ed è proprio Coltrane che torna in onda dal suo album Like Sonny, uscito postumo nel 1990 con registrazioni degli anni 50 e 60.
1: Ascoltiamo Train alle prese con un classico del repertorio di Sonny Rollins, Oleo.

0: Questo è il jazzofono.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.
0: Stai ascoltando il jazzofono su Radio Caffè con Nick Ferrauto e Dario Barollo.

0: pianista Tad Dameron compose questa Soul Train e chiamò proprio John Coltrane a suonarla con lui,
1: il quale, come avete appena sentito, accettò l'invito e la suonò da par suo.
0: Tra l'altro alla batteria qui c'è il grande Philly Joe Jones.
1: L'album si intitola Mating Call ed è del 1956.
0: L'anno dopo usciva Brilliant Corner di Thelonious Monk.
1: E con Monk al piano c'era Sonny Rollins al sax.
0: Ascoltiamo Bamsha Swing, Thelonious Monk.

0: E in questa splendida versione di Ain't Misbehaving del 1950 c'è anche un assolo di un giovanissimo Miles Davis.
1: Siamo così giunti al momento dei saluti.
0: E speriamo che questa originale puntata 2026 del jazzofono Summer Party sia stata di vostro gradimento.
1: Se così fosse, riascoltateci in podcast su Mixcloud, su Radio Caffè, su Radio Caffè Jazz.
0: È davvero tutto, amici. Ci salutiamo con Shirley Horn e Miles Davis. You Won't Forget Me. Buona estate e ciao a tutti da Nick Ferrauto
1: e Dario Barollo. Ciao!

0: Hai ascoltato
1: Jam.
0: Il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 31 agosto. Traffico scorrevole lungo i tratti gestiti dalle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CABE, Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova vi informiamo che per lavori dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre verrà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: stop. Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Alimigliora la vita.

0: with you.
1: Midnight Special, il tuo momento su Radio Caffè.